boys. Dammi sta blonde e lo merri blu. Now you miss me, I'm true. Try and play me, miss la song, yeah. Tocchiamo sempre, harem, harem.